0: Ma questa poteva essere torre magari o diavolo, poteva essere torre.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente chi gioca volete.
0: Era bella, bellissima. Ah, calò!
1: Bellissima.